Follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale